Il debut album Dangerously in Love fa vincere a Beyoncé 5 Grammy Awards. La carriera solista però viene accantonata temporaneamente a cavallo tra il 2004 e il 2005 per la registrazione del disco di addio delle Destiny's Child, Destiny Fulfilled, e la realizzazione del tour finale del gruppo. Tra una data e l'altra della tournée, comunque, la cantante riesce a dedicarsi al cinema, interpretando Dina Jones nel film musicale Dreamgirls, incentrato sulle mitiche The Supremes. Nella pellicola, tra le canzoni, c'è anche Listen, uno dei brani più amati del suo repertorio. Anche nel 2006 Beyoncé è protagonista sul grande schermo grazie al film campione d'incassi La Pantera Rosa, in cui sostiene il ruolo di Xania, una pop star internazionale. Ancora pochi mesi di attesa e il 5 settembre 2006, in occasione del suo 25esimo compleanno, esce il secondo album solo intitolato B-Day. Tra i brani, Déjà Vu e Irreplaceable.

Ai Grammy Awards 2007, B-Day viene eletto miglior album R&B contemporaneo e Beyoncé, prima donna al mondo, ottiene anche il premio di artista internazionale. Gestire tanta fame è difficile, ma la cantante ha un segreto, un alter ego artistico che si scatena sul palco ogni volta che deve esibirsi e a cui è dedicato il doppio CD I Am Sasha Fierce del 2008. If I Were a Boy e Single Ladies Put a Ring on It sono solo due dei molti singoli estratti dal disco. Beyoncé è una superstar e la sua vita artistica è costellata di esibizioni uniche, come quella per il neopresidente degli Stati Uniti Barack Obama nel gennaio 2009.

Dopo una breve pausa nel 2011, Beyoncé torna a pubblicare un nuovo album, Four, anticipato dall'uscita del singolo Run the World Girls e da una serie di iniziative benefiche portate avanti con la First Lady Michelle Obama per la lotta all'obesità infantile. All'indomani dell'uscita del CD, la cantante annuncia anche Four Intimate Nights with Beyoncé, un mini tour che la vedrà per 4 date nell'agosto successivo al Roseland Ballroom di New York. I biglietti vanno esauriti in 22 secondi e il poker di serate diventa un DVD. Dal vivo, questa volta per un vero e proprio tour attraverso il mondo, l'ex Destiny's Child torna nell'estate 2013. Tra le città toccate dal The Mrs. Carter Show World Tour, in cui presenterà i suoi grandi successi, ci sono anche Londra, Parigi e

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Al Stewart.
3: Alastair Ian Stewart, meglio noto come Al Stewart, nasce a Glasgow il 5 settembre 1945. Affascinato fin da piccolo dalle sette note, lascia giovanissimo la casa dove è nato per peregrinare attraverso il Regno Unito, inseguendo il sogno di diventare un musicista affermato. Fermatosi a Bournemouth, dove vive a lungo negli anni 60, Al Stewart conosce numeri uno delle sette note quali Robert Fripp, Andy Summers, Greg Lake e diventa membro della band del DJ Tony Blackburn. Solo nel 1967, dopo essersi trasferito a Londra, e qui nel 1967 debutta con l'album Bad City Images, un disco prodotto da Roy Guest che si avvale di sofisticati arrangiamenti orchestrali e che oltre alla title track contiene brani come Swiss Cottage Maneuvers e Pretty Golden Hair. Nel 1969, Al Stewart torna in studio per Love Chronicles, nuovo disco di inediti al quale collaborano star del rock come il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, che si distingue per un assolo di 18 minuti. Il consenso del pubblico in questo periodo sta crescendo, ma la celebrità arriverà solo circa 10 anni dopo con brani come Song of the Radio.

Alla fine degli anni 60, Al Stewart scrive canzoni folk intimiste e romantiche, alla maniera di Bob Dylan. Brani che piacciono soprattutto nel circuito dei college e dei club della capitale, come il Bungees e le Cuisine. Apprezzato dai colleghi in questo periodo, Al Stewart si esibisce insieme a Sandy Denny, Third Year Band, Roy Harper, Peter Bellamy, Ralph McTell, Fairport Convention e Incredible String Band. Il 1970 è l'anno di Zero She Flies, LP che si apre con il duetto con Peter Morgan, My Enemies Have Sweet Voices, e comprende brani come A Small Fruit Song o Room of Roots. Nel 1972, in occasione della pubblicazione del 33 giri Orange, Al Stewart ha di nuovo un ospite famoso, Rick Wakeman degli Yes. In Orange, Stewart incide anche una cover di un brano del suo maestro riconosciuto Dylan, I Don't Believe You. Ignorato quasi dal pubblico inglese, nel 1974 Al Stewart scopre di avere un nutrito seguito negli Stati Uniti e parte per un fortunato tour oltreoceano. Al ritorno il cantautore inglese pubblica Past, Present and Future, un concept album nato dalla passione di Stewart per la storia e ispirato al libro di profezie di Nostradamus. Questo disco, assieme ai successivi Modern Times del 1975 e Year of the Cat del 1976, viene accolto con grandissimo entusiasmo in America e lo convince a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti.

perché Al Stewart passi dallo status di musicista affermato a leggenda della musica internazionale, è necessaria la pubblicazione di Ear of the Cat. Il singolo scritto a quattro mani con il percussionista Peter Wood traina un album entrato nella storia grazie alla title track e a canzoni come On the Border, Lord Greenville, Midas Shadow e Sand in Your Shoes. Il titolo di questo disco, registrato agli Abbey Road Studios di Londra, fa riferimento al calendario cinese. Il 1975, anno in cui le canzoni del disco vengono scritte, è appunto l'anno del gatto, considerato di buon augurio. Anche in questo album, al fianco di Al Stewart, c'è il produttore Alan Parsons, genio riconosciuto dell'elettronica, già collaboratore anche dei Pink Floyd.

Nel 1978, Al Stewart pubblica Time Passages, un disco con il quale inizia il lungo sodalizio artistico con il chitarrista Peter White. Con Time Passages, Al Stewart si avvicina al pop puro, mantenendo il suo interesse per le liriche che riguardano la storia. Oltre alla canzone che dà il titolo all'album, nel 33 giri ci sono infatti The Palace of Versailles sulla Rivoluzione Francese e A Man for All Season, sullo scontro tra Enrico VIII e Tommaso Moro. 24 Carrots del 1980 è un disco in cui si alternano delicate ballate come Merlin's Time e Rocks in the Ocean, e canzoni decisamente rock con grandi assoli di chitarra elettrica come Constantinople e Paint by Numbers. 24 Carrots viene seguito nel 1981 dal doppio Indian Summer, Live Russians and Americans del 1984. Last Days of the Century del 1988, Famous Last Words del 1993, Between the Words del 1995, Down in the Cellar del 2000 e Beach Full of Shells del 2005 e Sparks of Ancient Light del 2008. Nel frattempo Al Stewart è diventato un intenditore di vini che coltiva in Francia nel suo vigneto e si è trasferito in California, altra terra di uve celebri. Qui alterna la vita del proprietario terriero e quella del musicista live.

0: It's just a game that you play.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Spandau Ballet. Nel 1979 i club di Londra si colorano di camicie alla pirata, jabot e rouge. È il New Romantic, un fenomeno nuovo e intrigante che si oppone con eleganza al movimento punk ormai in declino. Al Billis, il Blitz e le Kilt, questi principali ritrovi romantici, ci sono migliaia di ragazzi vestiti con giacche vittoriane che dalla musica non vogliono solo pura evasione. È in questo periodo che alla Owens Grammar School di Islington cinque compagni di scuola formano gli Spandau Ballet. Strano ma vero, gli Spandau Ballet, che sono uno dei gruppi più rappresentativi degli anni 80 inglesi, nascono in parte a Berlino. Gary Kemp, Anthony Patrick, Tony Hadley, Steve Norman, John Keebly e Martin Kemp, il fratello di Gary, infatti trovano il loro nome durante una gita nella capitale tedesca, su un muro vicino al carcere berlinese di Spandau. Fin dall'inizio gli Spandau Ballet hanno la certezza di essere destinati a diventare i paladini del movimento New Romantic e il 17 novembre del 1979 decidono di affittare uno studio per presentare dal vivo le loro canzoni a 50 tra addetti ai lavori e gestori di club inglesi. Da quel giorno Tony Hadley e soci vengono ingaggiati dai locali più alla moda di Londra e nel giro di pochi mesi sono l'attrazione di feste epocali del movimento New Romantic, come il party allestito sull'incrociatore britannico HMS Belfast, ancorato vicino alla Torre di Londra.

Per Tony Hadley e gli altri Spandau, musica e look vanno di pari passo. E per la prima volta nella storia dell'industria discografica, il gruppo dichiara di volersi legare a un'etichetta soltanto se questa è disposta a mettere sotto contratto, oltre ai musicisti, anche l'intero staff di stilisti, parrucchieri, creativi e grafici. Nell'ottobre 1980 gli Spandau ottengono tutto quello che chiedono dalla Chrysalis, che pubblica il suo primo fortunatissimo album intitolato Journey to Glory. Rivali naturali dei Duran Duran, con i quali rinnovano la show faida che divise Beatles e Rolling Stones, Tony Hadley e i soci nel 1981 pubblicano Diamond. Il disco si rivela un successo planetario. Mentre il consenso attorno agli Spandau cresce in maniera esponenziale, Tony e gli altri componenti del gruppo realizzano True, ancora oggi uno dei 25 dischi più amati dal pubblico inglese. Anche l'America spalanca le porte al fenomeno Spandau Ballet e nel 1984 Only When You Leave, singolo tratto dall'album Parade, diventa immediatamente un hit da costa a costa. Inevitabilmente il gruppo viene invitato a partecipare al progetto Band Aid e nel 1985 si esibisce al concerto Live Aid, che si svolge allo stadio Wembley di Londra.

Nel 1986, dopo una multiplatino raccolta di singoli, esce Through the Barricades, il disco della massima diffusione della Spandaumania, anche in Italia, dove resterà alla numero uno in classifica per settimane. Nel 1988 il gruppo pubblica Hearts Like a Sky, che, a sorpresa, segna lo scioglimento della band.

Fin dagli anni 90 i componenti degli Spandau Ballet hanno intrapreso strade diverse. Tony Hadley ha proseguito la carriera come solista pubblicando The State of Play nel 1982. Curiosamente il suo successo più grande da solista è stata la cover di Save a Prayer, canzone dei Duran Duran, incisa proprio insieme al rivale Simon Le Bon nell'album Tony Hadley del 1997. Gary Kemp, dopo lo scioglimento del gruppo, si è dedicato al cinema come il fratello Martin. Steve Norman si è trasferito definitivamente a Ibiza, dove sembra stia scrivendo nuove canzoni. John Keeble ha partecipato al primo disco solista di Tony Hadley e lavora come musicista. Il 17 marzo del 2003, per festeggiare 20 anni di carriera, gli Spandau Ballet pubblicano la versione rimasterizzata dell'album True, con l'aggiunta di un video che racconta il backstage della registrazione fatta nel 1982 a Nassau e la prima versione inedita del video di Gold.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Blue. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webb e Anthony Costa, ovvero i Blue, debuttano con il primo singolo All Rise nel maggio 2001. È l'inizio di un'ascesa inarrestabile. Nel giro di 3 anni il quartetto riesce a vendere più di 7 milioni di album e oltre 4 milioni di singoli, si aggiudica 2 Brit Awards e piazza raccolte e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Simon Solomon Webb nasce il 30 marzo 1979 da una famiglia di origini caraibiche. Prima di unirsi al gruppo, pratica calcio e posa come modello. Duncan Matthew James nasce a Salisbury, nel Wiltshire, il 7 aprile 1979. Ha sempre vissuto con la madre Fiona Inglis, che è stata abbandonata dal padre di Duncan prima che lui nascesse. Prima di diventare membro del gruppo, ha lavorato nei grandi magazzini Harrods di Londra e come porta attrezzi sui campi da golf. Anthony Daniel Costa, noto con lo pseudonimo di Anthony Costa, nasce ad Elgore nel Middlesex il 23 giugno 1981. È fresco diplomato dalla Hendon School di Londra quando entra nel gruppo. Lee Ryan nasce nel Cheltenham, nel Kent, il 17 giugno 1983. A 6 anni la famiglia si accorge che è dislessico, malattia da cui poi guarisce. Prima di fare il cantante fa 1000 mestieri, tra cui il muratore e l'attore.

Il primo singolo dei Blue, All Rise, è un successo internazionale. Un trionfo bissato, sempre nel 2001, dai singoli Too Close e If You Come Back, anch'essi tratti dal debut CD All Rise. I quattro giovani musicisti sono così coinvolgenti che per il loro secondo album ottengono la partecipazione del blasonato e famoso collega Elton John. Il baronetto della musica inglese incide assieme ai Blue una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word. Nell'album intitolato One Love ci sono anche i singoli You Make Me Wanna e One Love. I Blue piacciono alle teenagers, ma anche al pubblico adulto che ama il buon pop e agli addetti ai lavori. Per il loro terzo album, Guilty, del 2003, Lee Ryan e soci hanno come ospiti Stevie Wonder e Angie Stone, con i quali incidono Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, e un altro singolo tratto da Guilty, Breathe Easy, che viene rivisitata anche in italiano con il titolo di A Chi Mi Dice, con la collaborazione di Tiziano Ferro.

una versione italiana di Only Words I Know. Il 2005 è anche l'anno dell'uscita di Forever Blue, altro prodotto discografico rilasciato in versioni diverse, la prima standard e la seconda in edizione limitata riservata ai fan italiani. Fin dalla pubblicazione di Best of Blue, le voci di un possibile scioglimento del gruppo erano ormai di dominio pubblico. Più di un ammiratore del combo, dopo l'uscita di Forever Blue, spera che la formazione inglese torni in studio. L'uscita di Lee Ryan l'album da parte di Lee Ryan, Sanctuary di Simon Webb e Future Past di Duncan James riducono al lumicino le speranze di un nuovo comune lavoro della band. Band che in ogni caso non ha mai annunciato lo scioglimento definitivo, ma ha sempre parlato di una semplice quanto lunga pausa di riflessione. In attesa di un nuovo disco a firma del quartetto sono uscite altre due antologie, The Platinum Collection del 2006 e The Collection del 2007.

In attesa che i Blue si decidano a tornare in studio per davvero, Simon Solomon Webb lavora come attore e torna nella classifica dei dischi con il suo secondo CD, Grace, del 2006. Duncan Matthew James, il 26 febbraio 2005, diventa padre della piccola Tiny Finn nel giugno 2006, incide il suo primo album da solista intitolato Future Past e recita nel celebre musical Chicago, interpretando il milionario Billy Flynn. Anthony Costa diventa papà di Emily e incide un album solista, Heart Full of Soul, del 2006. Lee Ryan, che vanta singoli di successo come Army of Lovers, del luglio 2005, Turn Your Car Around, ottobre 2005, When I Think of You, gennaio 2006 e Real Love, aprile 2006, doppia, in italiano, l'opossum Eddie, un personaggio del cartoon L'Era Glaciale 2.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Alison Moyet.
5: Genevieve Alison Jane Moyet, in arte Alison Moyet, nasce a Billericay nell'Essex il 18 giugno 1961. Con i genitori si trasferisce da bambina a Basildon, la città di origine dei Depeche Mode, e lasciata la scuola, a soli 16 anni, inizia a lavorare prima come commessa, poi come accordatrice di pianoforti. All'inizio degli anni 80, con lo pseudonimo Alf, milita in numerosi gruppi punk rock, tra cui i Vandals, The Screaming Up Dubs, The Vickers e The Little Roosters. È nei pub dell'Essex, dove suona con i suoi gruppi, che stringe amicizia con l'ex tastierista dei Depeche Mode, Vin Clark, con il quale nel 1981 fonda il duo electropop degli Yazoo. Il debutto degli Yazoo avviene nel 1982 con Only You, singolo che anticipa l'uscita del 33 giri Upstairs at Eric's e che ottiene un grandissimo successo in Europa e in America. Negli Stati Uniti, Alison e Vince devono addirittura cambiare il loro nome in Yaz a causa dell'omonimia con una casa discografica locale, la Yazoo Records. Yaz o Yazoo però poco importa, anche il singolo Don't Go, tratto dal secondo LP di Other Side of Love, è un successo mondiale.

Sempre nel 1983, Alison Moyet e Vince Clarke pubblicano la hit Nobody's Diary e l'album You and Me. Archiviato questo ennesimo successo, gli Yazoo si sciolgono e la cantante decide di intraprendere la carriera solista. Il primo album, Alf, dal nomignolo con il quale era conosciuta anni prima nell'underground musicale, esce nel 1984 ed è prodotto da due assi della musica come Steve Jolley e Tony Swain. L'intero disco viene composto dai due produttori assieme alla stessa Alison, ad eccezione di un brano, Invisible, scritto esclusivamente per lei dal leggendario paroliere della casa discografica Motown, Lamont Dozier. Alf ottiene uno stratosferico successo sia in Europa che in America, grazie a singoli come Love Resurrection, All Cried Out, Invisible e For Your Only. Ospite nel 1985 del Live Aid, epocale concerto di Superstars, organizzato da Bob Geldof, canta assieme a Paul Young, all'epoca all'apice del successo, Every Time You Go Away e Love of the Common People, per poi rientrare a sorpresa come corista di Paul McCartney, assieme a David Bowie, Pete Townshend e Bob Geldof.

Nel 1985 Alison Moyet pubblica un 45 giri, non incluso nel fortunato album Alf, la cover del classico That Old Devil Called Love. Un brano che conferma la cantante tra le più grandi pop star inglesi. Un anno di attesa e nel 1986, con la collaborazione di Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, compone il singolo Is This Love? L'ennesima hit anticipa il secondo album solista, intitolato Rain Dancing, Danza della Pioggia, disco dal quale vengono estratti brani amati come la cover dei Floyd Joy Weak in the Presence of Beauty, Ordinary Girl e Sleep Like Breathing, suggestiva ballata nonché duetto fantasma che vede alla voce il cantante dei Simple Mind, Jim Kerr, la cui partecipazione, probabilmente per evitare noie con le case discografiche, non viene accreditata sul disco. Sempre nel 1987 Alison pubblica un'altra cover, Love Letters, che raggiunge il numero 4 in Gran Bretagna anche grazie al video abbinato che vede la partecipazione del duo comico French and Sanders.

Dopo un periodo di pausa, nel 1991 Alison Moyet pubblica il suo terzo album solista, Hoodoo, disco che segna l'inizio della proficua collaborazione con il chitarrista e produttore Pete Glenister, con il quale si allontana dal pop commerciale di Rain Dancing per spaziare nel soul. Grazie al singolo It Won't Be Long, la cantante ottiene la nomination ad un Grammy Awards negli Stati Uniti e, supportata da un buon riscontro di vendite, pochi mesi dopo, compone un album ancora più intimista del precedente, Essex. Lavoro che non piace alla casa discografica Sony, che costringe la Moyet a riregistrare alcuni brani e inserire remix. Il risultato è che Whispering Your Name, Falling, Getting Into Something e altri brani di Essex ottengono i peggiori piazzamenti in classifica di tutta la carriera dell'ex Yazoo. All'indomani del flop di Essex, la Sony pubblica varie raccolte di successi che balzano subito alla numero uno della UK chart. A causa della diatriba con la Sony per 8 anni, Alison Moyet non registrerà alcun disco nuovo, ma collaborerà con colleghi raffinati come Tricky, Ocean Colour Scene, The Lightning Seeds e King Britt, e insieme a Sinéad O'Connor farà un'apparizione sulla TV inglese come corista della leggendaria cantante soul britannica Dusty Springfield. Nell'agosto del 2002, finalmente libera dal contratto con la Sony Music, firma con la Sanctuary Records, pubblicando il suo 5º album di inediti in studio, Home Time. Un vero successo, seguito dall'album Voice del 2004 e The Tarn del 2007. Durante il forzato esilio dalle scene, Alison si fa un nome anche come attrice di musical.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Ricci Family. Philadelphia, seconda metà degli anni 60. L'R&B contagia anche le ragazze e nel 1965 le due compagne di scuola Cassandra Ann Wooten e Gwendoline Gwen Oliver decidono di entrare a far parte del quartetto Honey and the Bees, assieme a Nadine Felder e Gene Davis. I genitori all'inizio non sono affatto felici della grande passione per le sette note delle loro giovani figlie, che tutte le sere provano le loro canzoni disturbando congiunti e vicini. Nonostante il poco supporto da parte delle famiglie, comunque, le quattro Honey and the Bees ottengono un certo successo grazie a canzoni accattivanti come That's What Boys Are Made For, Better Come Get It e It's Gonna Take a Miracle. Sulla scia della fama acquisita a livello locale, le ragazze suonano spesso in giro e hanno l'opportunità di esibirsi anche al celebre Uptown Theater di Philadelphia. Come tutte le belle favole, però, anche l'esperienza di Honey and the Bees finisce e nel 1972 Gwen e Cassandra si iscrivono alla Philadelphia School of Performing Arts, dove incontrano Cheryl Mason Jacks. Poco tempo dopo, tutte e tre si presentano al provino organizzato dal compositore e produttore Richie Rome, che assieme agli ideatori dei Village People sta creando un nuovo gruppo femminile, e vengono assunte. Il gruppo femminile, con il nome Ricci Family, debutta nel 1975 con il remake di Brazil, una canzone degli anni 30 che dà anche il titolo al primo album del gruppo.

Nel 1976 le Ricci Family pubblicano Arabian Nights, un album che ottiene risultati commerciali stratosferici in tutto il mondo grazie alla hit The Best Disco in Town, un medley di trascinanti successi disco legati l'uno all'altro da un originale coro. Nel 33 giri ci sono incise anche Baby I'm Your Fire, Romantic Love e il medley Arabian Nights. La terza raccolta di inediti delle Ricci Family, Life is Music, esce nel 1977 e viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luke, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. E viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luck, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. Sempre nel 1977 Richie Rome lascia il progetto Richie Family a Morali e Berolò e la famiglia pubblica il quarto album, African Queens. Un concept album forte di canzoni stupende come Quiet Village, che propone brani dedicati alle regine africane Nefertiti e Cleopatra. All'indomani dell'uscita di African Queens, i produttori decidono di cambiare totalmente la formazione delle Ricci Family e ingaggiano Edna Holt, Dodie Dreyer e Jackie Smith Lee. Le tre nuove cantanti e performer debuttano nel 1978 per l'etichetta TK Marlin Records con American Generation, 33 giri che oltre alla title track contiene anche Big Spender, Good in Love, Music Man e I Feel Disco Good.

Sulla scia del successo di American Generation, Edna Holt lascia le Ricci Family e con il suo nuovo gruppo Edna Holt e Star Love pubblica il 45 giri People Come Dance. Al suo posto nelle Ricci Family subentra Vera Brown. Il gruppo femminile ottiene un contratto con la celebre etichetta Casablanca, la stessa di Donna Summer, e nel 1979 pubblica Bad Reputation, album trainato da Put Your Feet to the Beat. Sempre nel 1979 le ragazze interpretano la canzone La Barbichette, tema principale della colonna sonora del film francese Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette, diretto da Jean Yann. Nel 1980 le Ricci Family partecipano alle musiche e alle riprese del film Can't Stop the Music, clamoroso flop incentrato sulla vita dei Village People e sul mondo della disco. Pochi mesi ed escono I'll Never Be Able to Set You Free, All My Love, Not As Bad As It Seem, Single Man e Sophistication, i brani del nuovo album Give Me a Break.

Nel 1982 le Ricci Family lasciano la Casablanca Records per la RCA e il produttore Moralì viene sostituito da Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi. Con il nuovo team, la famiglia pubblica I'll Do My Best For You Baby, album seguito nel 1983 dal 33 giri All Night All Right, nel quale compaiono Real Love, Stop and Things e il duetto con Miles Davis I Wanna Be Yours. Per l'incisione di All Night, All Right, nelle Ricci Family c'è un nuovo cambio di formazione. Dodie Dreher viene sostituita da Linda James, l'ottava talentuosa cantante della famiglia. All Night, All Right è l'ultimo album del gruppo. Negli anni a venire vengono pubblicate numerose raccolte, come Greatest Hits del 1990 e The Best Of del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Brian Ferry, Roxy Music.
3: Prendete un frontman dalla voce intrigante e dall'eleganza unica come Brian Ferry e un manipolo di geniali musicisti e compositori quali Graham Simpson al basso, Phil Manzanera alla chitarra, Andy McKay al sax e Paul Thompson alla batteria. E fateli incontrare con due strumentisti visionari ed eclettici del calibro di Brian Eno ed Eddie Jobson. Il risultato è la nascita dei Roxy Music. Band attiva dall'inizio degli anni 70 in Gran Bretagna e salita alla ribalta mondiale fin dal 1972, anno di uscita del primo omonimo album. Una pietra miliare del glam rock. Ascesi alla quarta posizione delle UK chart, grazie al primo singolo Virginia Plain, Ferry e soci si mettono subito al lavoro per il secondo formato lungo, For Your Pleasure, che esce nel marzo 1973. Per la copertina del disco, il gruppo sceglie la foto di una celebre modella francese che, in seguito, diventerà assai popolare anche come interprete, Amanda Lear. La popolarità della formazione è inarrestabile e i successivi Stranded del 1973 e Country Life del 1974 vengono considerati i dischi più importanti della musica british del periodo. Ogni uscita della band è un successo, come dimostra anche il successivo Siren del 1975. La fama del sofisticato ensemble è così vasta che nella seconda metà degli anni 70 i Roxy Music tornano a scalare le classifiche mondiali anche con il live Viva edito nel 1976, che con il loro primo Greatest Hits del 1977. Ad aprire il best, Virginia Plain.

0: and you, just me too, got to search for something new.
1: Mentre il live e l'antologia dei maggiori successi dei Roxy Music raggiungono le prime posizioni delle classifiche di vendita dei dischi in decine di nazioni, le divergenze artistiche tra Brian Ferry e gli altri componenti della band si sono fatte sempre più evidenti e il gruppo stoppa l'attività. È in questo periodo che Ino e Manzanera danno alle stampe 801 Live, debut album del loro progetto denominato 801. Ferry, che è un idolo dei giornali rosa grazie alle sue relazioni con bellissime come Jerry Hall, la futura signora Jagger, si dà alla carriera solista e pubblica multiplatino del calibro di Let's Stick Together, In Your Mind e The Bright Striped Bear. Solo due anni però e i Roxy Music tornano assieme per un nuovo disco, Manifesto. In un primo momento l'album stenta a bissare i record stabiliti dai suoi predecessori. Poi, all'indomani dell'uscita del secondo singolo, Dance Away, la band torna ai vertici delle hit parade. Yeah.

Dopo il successo di Manifesto, i Roxy Music nella primavera del 1980 si accingono a pubblicare quello che sarà il loro settimo album di studio, Flesh Plus Blood. Della line-up originaria sono rimasti solo Ferry, Manzanera e McKay, che per le registrazioni delle nuove tracce si affidano alla collaborazione di colleghi come Andy Newmark o Neil Jason. Il disco ottiene buoni consensi, ma è con il successivo Avalon, realizzato all'inizio del 1982 in uno studio di registrazione delle Bahamas, che la band sbanca letteralmente a livello commerciale. Avalon è un capolavoro assoluto in ambito adult-oriented rock e resta per 3 settimane consecutive al numero uno degli album più venduti del Regno Unito, dove stazionerà per oltre un anno. A decretare il successo di questa raffinatissima raccolta sono inediti intriganti come la title track, canzoni come More Than This.

Avalon segna la fine definitiva dei Roxy Music. Dopo questo album, Brian Ferry decide di uscire dal gruppo e dedicarsi esclusivamente alla sua carriera solista. Il primo album post-Roxy è il fenomenale Boys and Girls, che comprende l'hits Slave to Love e vanta collaborazioni illustri come quella con David Gilmour dei Pink Floyd. Prima di rivedere i Roxy Music di nuovo al lavoro, passano molti anni. È solo nel 2001 che, in occasione del trentennale della fondazione, Ferry e Manzanera annunciano la reunion della formazione e l'intenzione di incidere nuovi brani. A dispetto dei comunicati stampa e di decine di tour intrapresi in tutto il mondo con enorme successo, però il nuovo disco non arriva. Ferry e soci hanno sì ripreso l'attività live, ma in studio pare che continuino ad avere divergenze insormontabili. A consolare i fan dell'elegante gruppo, comunque, ci sono tanti concerti. La partecipazione alle maggiori manifestazioni musicali del primo decennio degli anni 2000, come per esempio il Live 8, e la remasterizzazione dei dischi dell'ensemble di Kiss and Tell.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gwen Stefani.
3: Gwen René Stefani nasce il 3 ottobre 1969 in California a Fullerton, nell'Orange County. La sua è una famiglia numerosa, la madre irlandese e scozzese, Patty Flynn, e il padre Dennis, di origine italiana, oltre a Gwen hanno altri tre figli, Todd, Elizabeth ed Eric. È proprio grazie a suo fratello Eric che la Stefani scopre il fascino del rock. Diplomata alla California State University nel 1987, entra a far parte del gruppo musicale No Doubt, dove milita anche il fratello. Prima viene ingaggiata come corista, poi, dopo il suicidio di John Spence, voce e leader della band, diventa la cantante principale. Nel 1995 i No Doubt ottengono una certa fama a livello internazionale con il loro terzo album, intitolato Tragic Kingdom, che contiene Don't Speak, Just a Girl e Sunday Morning. Nonostante i consensi, il gruppo si prende una pausa di 5 anni prima di tornare in studio per incidere Return of Saturn. Nel 2002 esce Rocksteady, disco con il quale i No Doubt vincono due Grammy Award per i singoli Underneath It All e Hey Baby. E l'anno successivo danno alle stampe l'album The Singles, 1992-2003, raccolta che contiene anche la celebre It's My Life, cover di un brano dei Talk Talk.

Il 2002 è un anno importante per Gwen Stefani, mentre la raccolta The Singles 1992-2003 dei No Doubt conquista le vette delle classifiche internazionali, la cantante si sposa con Gavin Rossdale, leader dei Bush. Il 26 maggio dello stesso anno, la musicista californiana diventa mamma di Kingston James McGregor Rossdale. Il bambino viene chiamato così in onore di Kingston, la capitale della Giamaica, da cui Gwen e Gavin sono affascinati, e di James, per il nonno italiano di Gwen, Giacomo. Giusto il tempo di assaporare la maternità e nel 2004 la Stefani torna al lavoro. Prima recita nel film campione d'incassi The Aviator di Martin Scorsese, dove interpreta l'attrice Jean Harlow. Poi pubblica Love, Angel, Music Baby, il suo primo disco da solista prodotto da numeri uno come The Neptunes e Nelly Hooper. Il debutto di Gwen è un successo in molti paesi. Anche in Italia i sei singoli estratti dall'album What You Waiting For, Rich Girl, Hollaback Girl, Cool, Luxurious e Crazy vendono cifre stratosferiche.

Il successo di Love, Angel, Music Baby, il primo album di Gwen Stefani, è strepitoso. Il disco vende 7 milioni di copie nel mondo sia nella prima edizione che nella riedizione successiva. E strabilianti sono anche le vendite del singolo Luxurious, che vede la partecipazione del rapper Slim Thug. Visto il consenso ottenuto, la Stefani decide di affrontare una tournée senza i No Doubt. Il suo primo solo tour attira migliaia e migliaia di spettatori e la regista Sophie Muller ne registrerà una tappa in California e la proporrà in DVD. Non appena finita la tournée, Gwen torna in studio per le ultime sessioni del suo secondo album solista, The Sweet Escape, raccolta di inediti anticipata dal singolo Wind It Up. Anche questa volta, accanto alla giovane leader dei No Doubt, ci sono molti colleghi famosi. The Sweet Escape vede la partecipazione di Pharrell Williams, Linda Perry dei Forno Blonde e Martin Gore dei Depeche Mode, che suona la chitarra nel brano Wonderful Life. Fra gli ospiti c'è anche Tim Rice Oxley, il chitarrista del gruppo britannico Keane, che collabora alla canzone Early Winter.

Il secondo singolo estratto, The Sweet Escape di Gwen Stefani, è proprio la canzone che dà il titolo all'album. Il pezzo, realizzato con la partecipazione di Akon, ottiene grande successo in numerose charts, fra cui la classifica europea, nella quale si piazza alla prima posizione. Alle primissime posizioni nelle chart di mezzo mondo si piazzano anche il terzo singolo, Four in the Morning, il remix di Now That You Got It, cantato con Damian Marley e Early Winter. Come era accaduto per il primo tour della cantante, anche durante The Sweet Escape Tour viene realizzato un DVD. Le riprese, in questo caso, ritraggono il concerto di Stockton, in California. Tra un live, una registrazione in studio e la collaborazione al brano Can I Have It Like That, pubblicato nel 2006 da Pharrell Williams, Gwen Stefani trova anche il tempo per sfondare nella moda con la sua linea di abbigliamento, Lamb, un marchio amato da celebrità come Halle Berry. Non contenta di disegnare vestiti, dopo l'abbigliamento firma anche scarpe da ginnastica, orologi, bambole e profumi. Nel 2007, al termine di un tour mondiale che l'ha vista contestata in Malesia per i suoi video considerati indecenti, è tornata in studio con i No Doubt per registrare il nuovo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su Ricky Martin. Ricky Martin nasce con il nome di Enrique Martin Morales il 24 dicembre 1971 a San Juan in Porto Rico. Il padre, Enrique Martin III, psicologo, e la madre, Naraida Morales, ragioniera, divorziano quando Ricky ha appena 2 anni. A compensare la mancanza di un vero e proprio focolare domestico per la futura star del pop latino ci sono la musica e la telecamera. Fin da bambino, mentre frequenta le elementari al Colegio Sagrado Corazón, si mette in mostra nel coro e nelle recite. Il talento notevole e precoce di Ricky, assieme a una certa prestanza fisica, fanno sì che il cantante, appena compiuti 6 anni, ottenga

ingaggi per spot pubblicitari. Nel 1982 Ricky Martin tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma viene scartato perché ritenuto troppo giovane e troppo basso. Due anni più tardi, quando Ricky Melendez lascia il gruppo, torna alle selezioni e stavolta viene ingaggiato. Dal 10 luglio del 1984 per 5 anni vive con gli altri ragazzi del gruppo tra successi, viaggi e concerti. Il primo album con la boy band al quale partecipa è Evolution, dove canta da solista Rayo de Luna. L'esperienza Menudo si conclude nel 1989, quando Ricky lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista. Una volta abbandonati gli altri, Martin si trasferisce prima a New York e poi a Città del Messico, dove recita nel musical Mama Ama il Rock. Nel 1992 firma un contratto con la Sony e il 6 novembre dello stesso anno pubblica il suo primo album, disco intitolato semplicemente Ricky Martin. Uepa!

Con l'album d'esordio, Ricky Martin conquista le classifiche dei paesi latini e con il secondo album, Me Amarás, del 1993, anche questo cantato in spagnolo, si conferma tra le pop star sudamericane. Ancora un anno e nel 1994 si trasferisce a Los Angeles per entrare a far parte del cast della soap opera General Hospital, dove interpreta il barista Miguel Mores. Ormai ogni impresa artistica di Martin è destinata a raccogliere enormi consensi e questo accade anche per il CD A Medio Vivir del 1995, che viene anticipato dall'hit Maria, il primo brano del suo repertorio a conquistare anche l'Europa. Set di fiction e studi di registrazione non bastano più e mentre torna a calcare il palcoscenico recitando a Broadway il ruolo di Marius nel musical Les Misérables, Ricky diventa anche doppiatore nella versione spagnola di Hercules della Walt Disney. A fine settembre torna a Puerto Rico dalla sua famiglia, ma vi resta pochissimo perché dalla Francia, dove si sta preparando il Mondiale di Calcio 1998, gli arriva la commissione dell'inno della manifestazione, The Cup of Life. Il brano, inciso anche in versione spagnola con il titolo La Copa della Vida, fa parte dell'album Vuelve, che esce il 12 febbraio. Durante la finale dei mondiali, Ricky Martin suona nello stadio di Saint-Denis per 1 miliardo di persone, tra spettatori seduti a bordo campo e telespettatori collegati in tutto il mondo. No!

Nel 1999 partecipa ai Grammy, dove vince il premio per il miglior disco pop latino. Il successo di Ricky Martin, però, non è ancora completo. Pur essendo una star in Sud America e in Europa, l'artista portoricano non ha ancora conquistato i paesi di lingua inglese. E sfondare in America del Nord diventa il suo obiettivo primario. Un traguardo che viene raggiunto nello stesso anno, quando rilascia Living La Vida Loca, il singolo che anticipa il suo primo album interamente in inglese, Ricky Martin, disco che vende oltre 20 milioni di copie. Tra le canzoni comprese nella tracklist ci sono hit single come Private Emotion, Shake Your Bon Bon e soprattutto Be Careful, in cui duetta con Madonna. Altra partner di lusso nel 2000 è Christina Aguilera, con la quale incide Nobody Wants to Be Lonely, pezzo che appare nel CD Sound Loaded. Il 2001 è l'anno di Best of Historia, che raccoglie i suoi brani in spagnolo, e The Best of Ricky Martin, Greatest Hits in inglese.

2002 Ricky Martin si prende un anno di pausa per rilassarsi dopo i successi degli ultimi anni e per lavorare al nuovo album. Nel 2003 pubblica Almas de Silencio, raccolta di inediti in lingua spagnola, che viene anticipata dal singolo Jaleo. Pur seduto su un trono fatto di successo e soldi, Ricky Martin non dimentica il suo prossimo e nel 2004 fonda la Ricky Martin Foundation, da cui nasce il progetto People from Children, che ha lo scopo di combattere lo sfruttamento minorile. Tra un'iniziativa benefica e l'altra, Martin ingaggia i migliori produttori discografici del momento e nel 2005 con uno staff stellare incide l'album Life, che viene lanciato dal singolo I Don't Care con la partecipazione di Fat Joe e Amerie. Il 26 febbraio 2006 si esibisce davanti a quasi 800 milioni di telespettatori durante la cerimonia di chiusura della 20ª Olimpiade Invernale di Torino. Ad agosto, per esattezza il 17, registra a Miami il CD Ricky Martin MTV Unplugged, primo Unplugged prodotto da MTV España. Il primo singolo estratto è Tu Recuerdo, cantato in duetto con la cantante spagnola La Mari. Nel 2007 torna a cantare in coppia con una star, e questa volta si tratta di Eros Ramazzotti, con il quale incide il tormentone estivo Non siamo soli. Sempre nel 2007 pubblica il disco dal vivo Ricky Martin Live Black and White Tour.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Black Eyed Peas.
3: Si può essere pacifisti e fare rap? Sì. E a dimostrarlo sono i Black Eyed Peas, gruppo hip hop della California, nato attorno alla crew Atban Clan, acronimo di A Tribe Behind the Nation, fondata sui banchi di scuola dei liceali Will.i.am e Apple Dap. Messi sotto contratto nel 1992 dalla Ruthless Record del rapper Eazy-E, i due non riescono a pubblicare alcunché perché i loro pezzi non sono in linea con la filosofia gangsta prediletta dall'etichetta. Decisi a fare di testa loro, nel 1995 il duo inizia a collaborare con il rapper Tabu e nel giro di pochi mesi ingaggia anche la cantante Kim Hill e assume il nome di Black Eyed Peas. 3 anni di concerti nella zona di Los Angeles e il 30 giugno 1998 il gruppo pubblica il primo debut album intitolato Behind the Front, da cui vengono estratti i singoli Falling Up, K-Dices, Joints and Jam e Karma. Ancora 2 anni e i Black Eyed Peas realizzano il secondo CD, Bridging the Gap, che vede come ospite anche Macy Gray. Dopo questo lavoro Kim Hill lascia e viene sostituita da Fergie. Il primo disco della nuova lineup è Elephant, che tra gli altri contiene anche il singolo Shut Up. Shut up, just shut up.

Elefunk, che esce il 24 giugno 2003, oltre a essere il primo album con Fergie, è anche il primo realizzato come The Black Eyed Peas. Per questo album, la band decide di virare verso sonorità pop, come dimostrano Where is the Love, realizzato in collaborazione con Justin Timberlake, o Hey Mama, canzone usata sia nella pubblicità dell'iPod, sia nella pellicola Garfield il film. A confermare The Black Eyed Peas tra i più amati gruppi dell'intero pianeta, nel 2004 è Let's Get It Started, quarto e ultimo singolo estratto da Elefunk, che viene utilizzato per gli NBA Playoffs e in vari film come La Bottega del Barbiere 2, White Chicks e American Trip. Let's Get It Started, nel 2005, viene insignito anche di un Grammy Award come Best Rap Performance.

Nel 2005 The Black Eyed Peas partecipano al disco tributo a John Lennon, che li vede assieme ad Avril Lavigne e i Duran Duran raccogliere fondi per Amnesty International e pubblicano il loro quarto album, Monkey Business, un disco che contiene Don't Fuck With My Heart, Don't Lie e My Humps. Traccia quest'ultima che diventa un vero tormentone nel vecchio continente, grazie anche al testo piccante. Il brano, inoltre, viene utilizzato dalla Pepsi per il suo nuovo spot e nei film Missione Tata, Quel nano è infame, Cars motori ruggenti e Garfield 2. Sempre nell'estate 2005, Will.i.am e Apple Depp, Tabù e Fergie duettano con il cantante brasiliano Sergio Mendes nel singolo Maschenada. Nel 2006, quando la band chiude il tour mondiale a Rio de Janeiro, viene accolta da una platea di 1 milione di persone che cantano e ballano il celebre brano.

Dopo Monkey Business, The Black Eyed Peas si prendono una piccola pausa. Will.i.am e Fergie incidono album solisti. Il ritorno della band avviene 3 anni dopo, nel 2009, con The E&D. Un successo clamoroso grazie a Boom Boom Pow, che svetta al primo posto della Billboard Hot 100 per 12 settimane e resta in classifica per più di un anno. E al successivo singolo I Got a Feeling, numero 1 per 13 settimane e presente nella chart per quasi 2 anni. Il 10 giugno 2010 i Black Eyed Peas partecipano al concerto di apertura dei mondiali di calcio in Sudafrica, esibendosi accanto a Shakira e Alicia Keys. A novembre la band dà alle stampe The Beginning, che viene presentato come la continuazione del precedente lavoro di E&D. Tra i brani, The Time Dirty Beat, che campiona il celebre brano I Had the Time of My Life e Don't Stop the Party. Nel giugno 2010 inizia il tour che porta la formazione in Europa e in America e che prelude a una nuova pausa, durante la quale Fergie e soci si dedicano alle loro carriere soliste e alla loro vita privata. Oh,

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Maroon 5. Liceo Brentwood a Los Angeles, seconda metà degli anni 90. Tra migliaia di studenti, quattro adolescenti sognano un futuro da musicisti e invece di dedicarsi ai libri dopo le lezioni, si chiudono in sala prove per provare le canzoni del loro gruppo, i Karas Flowers. Dietro gli strumenti ci sono il cantante Adam Levine, il tastierista Jesse Carmichael, il bassista Mickey Madden e il batterista italo-scozzese Ryan Dusick. Tutti e quattro amano il rock e il funky e sono questi due i generi che la fanno da padrone nei brani del loro primo album intitolato The Fourth World, che esce nel 1997. Il CD ottiene un buon successo a livello locale e il combo decide di allargarsi a un quinto componente, il chitarrista James Valentine. È proprio con la formazione a 5 che, dopo aver mutato il nome in Maroon 5, nel giugno 2002 esce Songs About Jane, una serie di canzoni tutte dedicate alla storia d'amore ormai terminata tra Levine e una sua ex. L'uscita del CD viene accolta freddamente dalla critica e dal pubblico, ma i Maroon 5 non gettano la spugna. Consapevoli di aver fatto un buon lavoro, cominciano a promuovere This Love e gli altri loro pezzi, suonando in lungo e in largo in tutti gli Stati Uniti, sia da soli che in tour con artisti come Sheryl Crow, Nick Acosta e John Mayer.

Il destino di Songs About Jane è bizzarro. All'inizio nessuno acquista il debut album dei Maroon 5 e devono passare 2 anni dalla pubblicazione perché a furia di live il pubblico americano si accorga di loro e spinga il disco in classifica. Ancora concerti e nel 2006 esce il secondo CD della band losangelina, It Won't Be Soon Before Long. Ad anticipare la raccolta di inediti è il brano Makes Me Wonder, pezzo che raggiunge in poco tempo la vetta della classifica Billboard Hot 100. Tra le tracce presenti sul formato lungo ci sono anche Wake Up Call, Won't Go Home Without You e Good Night Good Night. Nello stesso periodo, Adam Levine e compagni ristampano il brano If I Never See Your Face Again in una nuova versione realizzata in duetto con Rihanna. Il 9 dicembre 2008 esce Call and Response, The Remix Album, una raccolta dei maggiori successi della band, riletti in chiave hip hop rock, house e techno. Ancora 2 anni, e nel 2008 esce Hands All Over, che viene

Oltre a Misery, dal terzo album dei Maroon 5, Hands All Over, nel giro di pochi mesi vengono estratti anche Give A Little More e Never Gonna Leave This Bed. Dallo stesso album, circa un anno dopo, inoltre, viene stampato come singolo anche Moves Like Jagger. La canzone attira l'attenzione del pubblico perché viene eseguita il 21 giugno 2011 in duetto da Adam Levine e Christina Aguilera, nell'ambito del programma televisivo The Voice. Talent show che vede entrambi gli artisti impegnati come coach dei concorrenti in gara. Il brano, che riesce a ottenere la prima posizione della classifica americana, riceve anche una nomination nella categoria Best Pop Duo Performance alla 54esima edizione dei Grammy Award e in totale vende oltre 7 milioni di copie.

Amati dal pubblico televisivo, oltre che dagli appassionati di musica, i Maroon 5 appaiono anche come guest star nel secondo episodio della quinta serie della celebre serie TV CSI New York. Apparizioni sul piccolo schermo a parte, però, la band continua a comporre incessantemente e il 26 giugno 2012 esce il quarto album, Overexposed, CD anticipato nel mese di aprile dal singolo Payphone. Una hit sia in America che in altri paesi, tra cui la Gran Bretagna e l'Italia, dove ha raggiunto la posizione numero uno dei singoli più venduti.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Stewart.
3: Ultima di sei fratelli, Amy Paulette Stewart nasce a Washington nel 1956. La passione per il canto è precocissima e fin da piccola la futura popstar frequenta lezioni che le permettono di sfruttare al meglio la bella voce di cui è naturalmente dotata. Adolescente, approda alla Workshop for Careers in the Arts, la prima scuola riconosciuta di teatro e danza, e grazie al suo rendimento sopra la media ottiene ingaggi per musical importanti come Bubbling Brown Sugar, spettacolo che vince il Tony Award Winning Special e viene allestito nei principali teatri di Miami, Broadway e Londra. Dal palco alla sala d'incisione, per la giovane cantante americana, il passo è breve. E dopo il singolo di debutto, You Really Touch My Heart, del 1979, si trova ai vertici delle hit parade mondiali con il suo secondo 45 giri, Knock on Wood, cover di un brano scritto da Eddie Floyd e Steve Cropper nel 1966.

Knock on Wood vende oltre 8 milioni di copie nel mondo e diventa un brano simbolo della disco music. Sulla scia dell'enorme popolarità conquistata, Amy Stewart, sempre nel 1979, pubblica anche un album, anch'esso intitolato Knock on Wood, nel quale viene riproposta, tra gli altri brani, una rilettura del pezzo cult dei Doors, Light My Fire. Ancora un anno, e la giovane cantante americana risale le charts con il singolo Paradise Bird, che viene seguito nel 1981 dall'album I'm Gonna Get Your Love, prodotto da Narada Michael Walden. Alla fine del tour che segue l'uscita di I'm Gonna Get Your Love, Amy Stewart decide di trasferirsi in Italia e nel 1982 firma un contratto con la RCA. Per l'etichetta italiana pubblica nel 1983 Working Late Tonight e pochi mesi più tardi Grazie Perché, cover di un brano di Bob Seger interpretata nella versione italiana in duetto con

Dopo il grande successo di Grazie perché, nel 1984 Amy Stewart svetta di nuovo nelle classifiche italiane grazie a un altro duetto, Friends, interpretato con Mike Francis. Con la produzione del cantautore toscano, il cui vero nome era Michele Francesco Puccioni, l'artista realizza anche l'album Try Love e nel 1985 il singolo Together, che ottiene un vasto riscontro commerciale in tutta Europa. A pochi mesi dalla realizzazione di Together, la Stewart, per il mercato inglese, pubblica The Hits, un remix album nel quale compaiono riletture di Knock on Wood, Light My Fire, You Really Touched My Heart e My Guy, My Girl, quest'ultima interpretata insieme al bassista e cantante americano De Onestus. Nello stesso periodo in Italia esce la sua prima antologia di successi, intitolata The Best of Amy Stewart, 1977-1985.

migliori songwriter mondiali e Love Affair. Acclamata prima donna di Fantastico 1997, Amy Stewart nei 2000 torna anche al musical e al teatro, i suoi due più grandi amori giovanili. Residente da anni con il marito, l'impresario Pietro Cappa, tra Roma e la Sardegna, nel 2009 partecipa alla realizzazione del CD Made in Gallura, dove interpreta il brano Con te, scritto da Mimmo Di Maggio. Nel frattempo, in Italia e all'estero, continuano a essere realizzati nuovi best-of dei suoi celeberrimi brani, canzoni amatissime come Together.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

sono

0: Sono le 7.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua a prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
6: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia. Questa infatti garantirà tempo stabile, soleggiato, con cieli sereni e tersi, anche se nella seconda parte del giorno qualche nuvola in più si farà vedere a tratti sulle zone montuose, con la possibilità di qualche isolato debole piovasco. Le temperature massime diurne in generale su tutta la regione non supereranno i 34-35 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Yeah!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: hanno detto di non dire offerta pazzesca,
1: di non dire irripetibile
0: e soprattutto di non dire incredibile.
2: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
0: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
1: Incredibile!
0: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
12: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
13: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che risponde lanciando missili tutti abbattuti sui siti americani nei paesi del Golfo. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passerà al Senato. Ieri nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani per il ritorno delle preferenze. Le opposizioni chiedono che il governo si dimetta. Sentiamo per Fratelli d'Italia Donzelli e il leader dei 5 Stelle Conte.
8: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese.
9: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze.
7: Mondiale di calcio, l'Argentina con rimonta finale batte 2-1 l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna. È tutto da Nicola De Muro.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: grande estate a momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Contesto invariato sulle regioni di nord-ovest, quindi avremo un clima che si manterrà ancora molto caldo con punte oltre i 35 gradi, con afa in aumento in particolare verso le aree costiere. Da questa giornata probabile il ritorno anche di qualche temporale però sui rilievi, con sconfinamenti possibili in pianura e conseguente lieve smorzamento della calura per il rientro da est di correnti più fresche in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Golden Hits è in streaming, i più grandi successi degli anni 70.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Amy Stewart!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: le rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 Divani da vivere.
5: C4.it.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
8: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAIG 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, poi il testo passa al Senato. Ieri ha approvato il premio di maggioranza al 42%, ma la maggioranza è ancora in tensione dopo la bocciatura per un voto delle preferenze. Per le opposizioni la maggioranza non c'è più. Quinta notte di raid americani contro i centri di comando in Iran, riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con droni contro basi USA nei paesi del Golfo. All'alba, a Bolzano, crollata una porzione del tribunale, storico palazzo degli anni 30, ceduto un quarto dell'edificio, nessun ferito. Altra giornata di caldo torrido, con ben 15 città con bollino rosso e 2 in arancione. Al contempo è emessa un'allerta meteo per forti temporali in arrivo sulle regioni del nord. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 grazie alle giocate di Messi e ai gol di Fernandez e Lautaro Martinez, conquistando la finale contro la Spagna, domenica sera a New York. È tutto da Nicola De Muro.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Saldi? No! Da C4 Divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 divani da vivere.
2: C4.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia. Questa infatti garantirà tempo stabile, soleggiato, con cieli sereni e tersi, anche se nella seconda parte del giorno qualche nuvola in più si farà vedere a tratti sulle zone montuose, con la possibilità di qualche isolato debole piovasco. Le temperature massime diurne in generale su tutta la regione non supereranno i 34-35 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle di...
6: Amy Stewart!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio. Un

0: noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in...

0: con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi. I parenti delle vittime respingono intanto le scuse scritte e inviate dall'attuale AD di Autostrade, Giana. Oggi alla Camera il voto finale segreto sulla nuova legge elettorale che poi passerà al Senato. Prosegue la caccia ai 50 franchi tiratori del centrodestra che hanno bocciato le preferenze. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier. Continuano i raid americani contro i centri di comando iraniani e Trump valuta di ampliare l'offensiva militare. Teheran ha reagito lanciando droni contro le basi USA nel Golfo e minaccia di colpire le infrastrutture dei paesi alleati. La presidente del Tribunale di Bolzano parla di miracolo dopo il crollo all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola Di Muro.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: valigie pronte, meteo perfetto. Ma la tua vecchia auto ce la farà? Non rischiare le vacanze. Da FP Auto by G-Villa è partita l'operazione pronta consegna. Sali a bordo e parti subito con la tua nuova auto. Peugeot 208 100 cavalli, 1200 benzina a partire da soli 13.950 euro. Sì, hai capito bene. In pronta consegna e a un prezzo incredibile per viaggiare quest'estate con zero pensieri. Le vacanze non aspettano e nemmeno queste 30 Peugeot 208 disponibili in salone. L'offerta è limitata e valida solo fino al 27 luglio. Corri da FP Auto by G-Villa a Monza in Viale Elvezia 38 e a Paderno in Via Reali 9.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAI 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Galle Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
3: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Contesto invariato sulle regioni di nord-ovest, quindi avremo un clima che si manterrà ancora molto caldo con punte oltre i 35 gradi, con afa in aumento in particolare verso le aree costiere. Da questa giornata probabile il ritorno anche di qualche temporale però sui rilievi, con sconfinamenti possibili in pianura e conseguente lieve smorzamento della calura per il rientro da est di correnti più fresche in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle di...
7: Amy Stewart.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: grande stile?
1: C'è!
0: Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
11: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 11.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale la

0: all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola Di Muro.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto e parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di
4: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Gamma Radio.

0: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.
1: When you can't get what you need, you

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Vuoi andare in vacanza e ti serve una vettura spaziosa con tutti i comfort e che consumi pochissimo? Da G-Villa la nuova JQ5 Exclusive Full Hybrid ti aspetta in salone a partire da soli 22.950 euro con finanziamento. Sali a bordo subito senza anticipo. 96 rate da 443 euro al mese, nessuna maxi rata finale e 4 anni di manutenzione. Furto incendio tutto incluso. Offerta limitata per vetture in pronta consegna valida fino al 27 luglio con rotamazione. TAN 10,25%, TAEG 12,36%. Dettagli in concessionaria. Smetti di aspettare mesi per avere la tua prossima auto. Corri da G-Villa a Seregno in via Colzani 21 e a Monza in viale Sicilia 114 o gvilla.com.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gamma Radio, giornale radio.
7: Ben ritrovati da Danny Nardi. Femminicidio a Rimini, dove una donna di 62 anni è stata uccisa in casa dall'ex marito. La dinamica non è chiara, così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. Sul posto i carabinieri. Il compagno della vittima sarebbe stato già fermato, pare sia stato lui a chiamare le forze dell'ordine dicendo di aver ucciso la donna. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale. Andiamo nel milanese, nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la

0: Fattura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
3: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAI 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Galle Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Amy Stewart!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 divani da vivere.
6: C4.it.
8: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 13.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elish Line.
3: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
4: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
2: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 casi. Capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.

0: importi, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99%, TAG 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con NoloGru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. NoloGru, il sollevamento, il nostro lavoro.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
0: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: rinnovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4, divani da vivere.
9: C4.it.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
6: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale. E ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne, è inutile che lo nascondiamo, e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
5: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari, norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: estate, possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autorigoldi.
3: A Milano dal 1906.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com. Mocauto e parte alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
10: Mainet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con Mainet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Seconda parte di questa settimana piuttosto dinamica sulle nostre regioni. Tornano i temporali e avremo un calo termico previsto dalla giornata di domenica. Fino a venerdì la situazione rimarrà invariata, avremo quindi caldo ma con nuovi rovesci attesi sulle pedemontane nella giornata di venerdì, con questo nuovo impulso che porterà fenomeni non soltanto sui monti ma anche in Valpadana, con il rischio puntuale di grandinate e colpi di vento. Situazione che migliorerà nel fine settimana, in attesa invece di un nuovo peggioramento tra la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana, che porterà con sé anche un apprezzabile e atteso calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gamma Radio.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
3: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda, proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Gfilla, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Gfilla in Viale Sicilia 104 a Monza e parti alla grande!
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: 15.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto nell'agosto 2018, che provocò 43 vittime. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera la legge elettorale con 217 sì. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari sono stati 152, gli astenuti 2, cartelli delle opposizioni in aula e truffa a casa. Da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo del ventennio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento del crollo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una rimasta lievemente ferita. Sport, sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia di bis iridato. È tutto, a più tardi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria Givilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.givilla.com.
2: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
3: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99%, TAIG 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
10: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora prevalenza di sole in Lombardia, almeno in pianura, contesto climatico ancora piuttosto caldo e afoso, ma ci troviamo sul bordo settentrionale dell'anticiclone, quindi nuove infiltrazioni di aria più umida porteranno altri temporali in transito, soprattutto dalla sera a partire dai settori montuosi, e nella notte possibilità di fenomeni anche in pianura localmente di forte intensità. Giornata di venerdì che sarà poi variabile con ancora schiarite prevalenti in pianura, clima caldo fino a sabato, ma poi finalmente da domenica generale calo delle temperature su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits è in streaming i più grandi successi degli anni 70.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di
3: Amy Stewart.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
1: di non dire irripetibile
0: e soprattutto di non dire
2: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
0: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
1: Incredibile!
0: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
8: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
12: Brico OK. Più vicino a te.
13: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. A quasi 8 anni dalla tragedia, 4 dall'inizio del dibattimento, è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e Atlantia. Oggi sono stati condannati per il Ponte Morandi anche a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti. A 5 anni e 6 mesi Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI. A 5 anni e 6 mesi Antonio Galatà, ex AD di Spea. Legge elettorale, la Camera ha approvato la riforma con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prima della seduta bagarre in aula con cartelli contro l'esecutivo da parte delle opposizioni. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. 4 malviventi hanno rapinato la gioielleria Gioielli di Valenza nel centro commerciale di Merlata Bloom, zona Rofiera, Milano, nella mattinata di ieri. Il comando non è chiaro se armato o meno è riuscito a portare via i gioielli esposti nelle vetrine e nella cassaforte, fuggendo in Mercedes, indagano i carabinieri. Post sconfitta in semifinale mondiale contro l'Argentina, il CT dell'Inghilterra, Tuchel non molla. Resto fino all'Europeo 2028. Sabato intanto la finale, terzo quarto posto tra la stessa Inghilterra e la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com. Mocauto e passi! Ti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4, divani da vivere.
4: C4.it. Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Seconda parte di questa settimana piuttosto dinamica sulle nostre regioni. Tornano i temporali e avremo un calo termico previsto dalla giornata di domenica. Fino a venerdì la situazione rimarrà invariata, avremo quindi caldo ma con nuovi rovesci attesi sulle pedemontane nella giornata di venerdì, con questo nuovo impulso che porterà fenomeni non soltanto sui monti ma anche in Valpadana, con il rischio puntuale di grandinate e colpi di vento. Situazione che migliorerà nel fine settimana, in attesa invece di un nuovo peggioramento tra la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana, che porterà con sé anche un apprezzabile e atteso calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
2: Amy Stewart.

0: valigie pronte, meteo perfetto. Ma la tua vecchia auto ce la farà? Non rischiare le vacanze. Da FP Auto by Givilla è partita l'operazione pronta consegna. Sali a bordo e parti subito con la tua nuova auto. Peugeot 208 100 cavalli, 1200 benzina a partire da soli 13.950 euro. Sì, hai capito bene. In pronta consegna e a un prezzo incredibile per viaggiare quest'estate con zero pensieri. Le vacanze non aspettano e nemmeno queste 30 Peugeot 208 disponibili in salone. L'offerta è limitata e valida solo fino al 27 luglio. Corri da FP Auto by Givilla a Monza in Viale Elvezia 38 e a Paderno in Via Reali 9.
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese, e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAI 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 17.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora prevalenza di sole in Lombardia, almeno in pianura, contesto climatico ancora piuttosto caldo e afoso, ma ci troviamo sul bordo settentrionale dell'anticiclone, quindi nuove infiltrazioni di aria più umida porteranno altri temporali in transito, soprattutto dalla sera a partire dai settori montuosi, e nella notte possibilità di fenomeni anche in pianura localmente di forte intensità. Giornata di venerdì che sarà poi variabile con ancora schiarite prevalenti in pianura, clima caldo fino a sabato, ma poi finalmente da domenica generale calo delle temperature su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gama Radio. Scarica l'app ufficiale di Gama Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
4: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto! Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 divani da vivere.
0: C4.it.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
7: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Ci hanno detto di non dire
3: offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
2: E soprattutto di non dire
3: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
10: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAI 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits.

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua a prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
2: Ci servono volantini e brochure per domani, a chi possiamo rivolgerci a Milano?
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
0: Vuoi andare in vacanza e ti serve una vettura spaziosa con tutti i comfort e che consumi pochissimo? Da G-Villa la nuova JQ5 Exclusive Full Hybrid ti aspetta in salone a partire da soli 22.950 euro con finanziamento. Sali a bordo subito senza anticipo. 96 rate da 443 euro al mese, nessuna maxi rata finale e 4 anni di manutenzione. Furto incendio tutto incluso. Offerta limitata per vetture in pronta consegna valida fino al 27 luglio con rottamazione. TAN 10,25%, TAEG 12,36%. Dettagli in concessionaria. Smetti di aspettare mesi per avere la tua prossima auto. Corri da G-Villa a Seregno in via Colzani 21 e a Monza in viale Sicilia 114 o gvilla.com.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 19.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nel Leccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com. Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
10: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, tra le altre pene 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, la presidente del comitato vittime Egle Possetti.
7: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
6: Altri due morti sul lavoro in Italia: Montesano Salentino nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, team e vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda, proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Gfilla, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Gfilla in Viale Sicilia 104 a Monza e parti alla grande!
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com. Mocauto, e parte alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Amy Stewart!

0: chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese, e inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99%, TAG 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
9: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
4: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: 22 e 59 minuti.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. The Rock dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

Over the Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Daido.
5: Il suo nome per esteso è Daido Florian Claude Bombiaye O'Malley Armstrong. Per semplicità, però, tutti la chiamano da sempre solo Daido, come fanno milioni di fan sparsi per il mondo. Nata a Londra il giorno di Natale 1971, la futura cantautrice cresce studiando musica classica, pianoforte e violino. Ma grazie alla complicità del fratello Roland Rollo Constantine, leader del gruppo pop Faithless, si interessa di ogni genere sonoro, dal rock al pop. È proprio il fratello che la fa debuttare come corista negli album della propria band Reverence del 1996 e Sunday 8 PM del 1998, e che in seguito collabora come produttore a No Angel, il disco con il quale Daido debutta ufficialmente nel 1999. Nel CD ci sono brani già noti e apprezzati dal pubblico come Here With Me, adottato come sigla della serie televisiva americana Roswell, e Thank You, che era stato inserito nella colonna sonora del film Sliding Doors nel 1999.

Nonostante No Angel contenga varie hit, l'album viene poco promosso e Daido, all'inizio della sua carriera, passa inosservata al grande pubblico. A renderla popolare nel 2001 ci pensa Eminem, che la vuole al suo fianco per il brano Stan. Sulla scia dell'enorme successo di questa canzone, No Angel viene ripubblicato in edizione speciale e diventa il fenomeno commerciale dell'anno, con la bellezza di 21 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I singoli Here With Me e Thank You vengono accompagnati da due nuovi video e, grazie alle sue canzoni, Daido viene incoronata miglior artista emergente agli MTV Europe Music Awards 2001 e conquista due Brit Award e tre World Music Award nel 2002. La popolarità accende i riflettori sul suo talento e sono molti i colleghi che, affascinati, vogliono